Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
3: A Lariano, accendi l'energia.
2: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio. Art Radio.
0: La storia continua.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
1: Heart Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo

0: Radio.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
11: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Stai ascoltando Art Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Hey, this is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra povero cuore, non batterebbe più.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio. Il sogno continua.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Bam Bam Bambina.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Art Radio.
1: La storia continua.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: quiero.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: All'Ariano, accendi l'energia.
1: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: All day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ok, everybody listen up!
2: More music!
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Art Radio Prima.
0: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
2: More music!
8: We need to warn people.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Alariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: Ok, everybody listen up!
3: More music!
4: All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
7: Art Radio Prima.
8: Art Radio Prima.
7: Tutte le radio hit del momento.
9: In esclusiva per te.
10: More music.
11: We need to warn people.
12: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
13: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
14: E voilà ragazzi, settimana dopo settimana, eccoci arrivati, nel cuore dell'agosto. Proprio così ragazzi. Da qui in poi l'estate andrà verso la sua conclusione. Perlomeno, insomma, il grosso del turismo c'è in queste settimane agostane, dopodiché piano piano scemerà verso, insomma, la fine. Va bene, non voglio dilungarmi. Ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile l'appuntamento con Flipper. Siamo pronti per una nuova partita che ci permette di percorrere il 50% della nostra musica in Italia, l'altro 50% all'estero, musica che dagli anni 70 ci porta ai giorni nostri. Detto questo, partiamo molto morbidi con Scrivimi.

Era il 1990 quando Nino Buonocore ci regalava questa dolcissima e malinconica Scrivimi. E intanto, ragazzi, quando si supera la metà di agosto e ormai si giocano anche le partite amichevoli tra le formazioni di calcio, vuol dire che si è vicinissimi alla ripresa dei campionati. E vabbè, ragazzi, ormai questo succede da molti, molti, molti anni. Dai che ci diamo un po' di ritmo, su, forza! Anche perché lo dobbiamo fare, dobbiamo dare il ritmo e la carica a tutti i nostri ascoltatori. Caldo non caldo, ragazzi, estate o non estate, vacanze finite o vacanze non finite, è così. E tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono gli argomenti curiosi, le notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi in questo nostro appuntamento di Flipper. Vi preannuncio che saranno tutti riguardanti animali, sì sì, proprio così, perché insomma la natura ci regala davvero delle cose molto particolari e quest'oggi, ragazzi, ne abbiamo come sempre con protagonisti i nostri amici animali. Intanto il ritmo è quello bello frenetico della dance degli anni 90. Era musica molto divertente, molto allegra, molto frizzante. Insomma, noi che quegli anni li abbiamo vissuti sappiamo di cosa stiamo parlando. E magari la facciamo anche ascoltare alle giovani generazioni, che ovviamente, come facevamo noi con i nostri genitori, ci diranno: ma che ce ne fregano di sta musica? Ma noi sì, invece, che l'abbiamo vissuta.

Il ritmo degli anni 90 nel nostro appuntamento di Flipper con Marco Mari. Allora ragazzi, vi devo i titoli delle notizie curiose che insomma abbiamo messo da parte per voi. Come detto, parliamo di animali. Tra poco parleremo di trichechi in avanscoperta nei boschi della Norvegia. Poi ci sarà spazio per una particolarissima amicizia tra un Siberian Husky e un cane e un cavallo negli States. E l'ultima invece vedrà protagonista in Brasile un maialino che, vivendo insieme ai cani, ha imparato ad abbaiare. Eh sì, davvero incredibile. Intanto ci fermiamo con la bella voce di Mietta.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta in Norvegia, nel nord del paese, e per parlare di un leone marino, un tricheco. Questi animali sono agilissimi in acqua, ma sono molto impacciati per la loro mole quando si tratta di stare sulla terraferma, dove si mettono per intere giornate al sole a scaldarsi. Ebbene, è molto difficile vedere trichechi che vanno a spasso all'entroterra. Pensate che invece alcuni giorni fa è stato notato uno di questi leoni marini addentrarsi oltre 200 metri dalla riva all'interno di un bosco, di una foresta. Evidentemente l'animale era curioso di vedere cosa c'era lì. Chissà che cosa succederà, anche perché poi cosa succede? Che quando poi magari si inoltrano non riescono a tornare indietro, stremati dalla fatica se ne vanno, cioè muoiono, come è successo ad una femmina di questa specie nel 2022. Sono abitudini che generalmente i leoni marini non hanno, quelle di andare a spasso nella terraferma, ma evidentemente qualcuno di loro quest'indole ce l'ha. Beh, noi auguriamo al protagonista di questa notizia di essere riuscito a ritornare praticamente a riva e poi tornare a tuffarsi nel mare. Ed ora ci spostiamo negli anni 70.

Un giovanissimo pupo con una canzone dedicata ad un amore evidentemente vacanziero. Ti scriverò, ragazzi, siete all'ascolto di Flipper, il nostro percorso di 60 minuti nella musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale. Già, proprio così. E adesso, visto che si parla di 50% di musica italiana, 50% internazionale, tocca agli 70 stranieri. Dai che balliamo un po' con i mitici Earth, Wind and Fire.

qualcuno mi dirà, ma come Marco Mari, 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale, ma qui c'è una canzone che è cantata in inglese, sì, ma le Lollipop sono italianissimo. E questa è la loro nuova produzione per l'estate in corso, ovvero... Stay Now, si chiama così. Allora, a proposito di musica internazionale, restiamo in tema di voci femminili e intanto vi dico che tra poco vi parleremo di una bellissima amicizia molto particolare nata in una fattoria dello Utah tra un Siberian Husky ed un cavallo.

Garcia e la sua Chandler ci ha portato in Utah. Siamo a Glover, cittadina dello Utah, dove sorge la fattoria di Mandy, che tra le varie attività che propone ha anche un maneggio. E qui c'è da raccontare questa singolare amicizia fraterna tra un Siberian Husky, il cui nome è Rasco, e un bellissimo stallone dal manto nero. Pensate che tra i due c'è questa grandissima amicizia, i due sono inseparabili. Quando il cavallo va a fare le sue trotterellate, il cane lo segue e viceversa. Pensate che l'Husky ha persino imparato a mangiare il fieno. Quando il cavallo, insomma, va a mangiare, anche lui l'accompagna e mangia pure il fieno. È diventato, come dice la proprietaria della fattoria, una sorta di piccolo pony. Poi i due giocano anche, perché quando il cane abbaia, il cavallo va a prendere una palla con un manico, gliela lancia, il cane va a correre, la prende, poi i due si rincorrono, eccetera. Bellissima amicizia, davvero particolare, tra due quadrupedi assai diversi tra loro.

Un bel pezzo dance di quest'estate 2026, questo del DJ Funk Deluxe, I Am Still Standing. Allora ragazzi, sono settimane, quelle d'agosto come anche quelle di luglio, in cui in Italia o nelle quali in Italia c'è pieno di turisti, e ci capita anche di vedere turisti che guidano all'inglese, cioè dalla parte con il volante a sinistra. Ma vi siete mai chiesti il perché in Inghilterra si guida dalla parte opposta che in tutto il resto d'Europa? Pensate che nel Medioevo era così in tutta Europa, quindi si guidava a sinistra perché molto spesso i cavalieri giravano naturalmente a cavallo e dovevano avere la mano libera per impugnare la spada per affrontare eventuali duelli con malfattori, criminali, eccetera. In Inghilterra è rimasto così anche nell'età moderna, quindi si è pensato di non sconvolgere l'abitudine di una popolazione che da secoli guidava o si muoveva a sinistra.

Fu una canzone che ha fatto parte del primo album di Marco Masini, quello che veniva aperto da Disperato. Ti vorrei, riagganciandomi un attimo al discorso della guida a sinistra in Gran Bretagna, vi devo il resto. In Europa perché si è cambiato, invece si guida praticamente dalla parte destra della strada? È stato Napoleone a cambiare le regole, forse proprio per dare un tocco diverso, per dare proprio uno scossone a quello che era il sistema che vigeva invece in precedenza. E così, insomma, tutta l'Europa ha pensato bene di cambiare praticamente il percorso da tenere durante gli spostamenti. La Svezia è stata l'ultimo paese che negli anni 60, in una notte, ha disposto che tutti dovessero guidare o perlomeno percorrere la strada a destra invece che a sinistra. Secondo me è stato un flash, un trauma per tutti gli svedesi. Tra poco, ragazzi, vi daremo l'ultima curiosità e parleremo di... Beh, lasciando perdere gli Acqua con Barbie Girl, parleremo di un maialino che abbaia. In the...

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

No, non si chiama Tu cuore non hai, si chiama Dopo la tempesta, questa canzone di Marcella Bella che portò ad un festival di Sanremo degli anni Ottanta. L'ultima curiosità di oggi, come ho detto, tutte e tre sono legate ad animali. Protagonista è Pedro, un maialino domestico che vive a Coritiba insieme alla sua padrona umana e ad altri due quadrupedi, due cani, Jorge e Magdalena. Bene, questo maialino si è ambientato così bene con gli altri due cani che ha imparato ad abbaiare. A dire la verità, i maiali sono animali molto comunicativi ed emettono tutta una serie di suoni, di rumori per farsi capire e per comunicare con gli altri soggetti che girano loro intorno. Comunque questo maialino ha stupito davvero tutti. Ci sono anche delle immagini, ci sono anche dei filmati posti dalla proprietaria, da questa signora che si chiama Michelle e abita, come detto, a Coritiba. Ragazzi, andiamo con l'ultima di oggi? Ci spostiamo

0: E con Etienne di Guèche Pâté, canzone che tra l'altro ha partecipato al Festival Bar in quell'anno, cos'era, l'87 se non ricordo male, vado a memoria ragazzi. Abbiamo completato anche quest'oggi l'appuntamento di Flipper, ci siamo giocati tutto, canzoni, palline, notizie e tempo a disposizione. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima, ciao a tutti!
1: Game over.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Art Radio.
4: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Radio. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
2: More music.
9: We need to warn people.
10: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Art Radio.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
7: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4, dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino e alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
7: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
7: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.
7: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
7: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
8: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
9: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
8: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
9: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
8: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
9: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
0: ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: uomo.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Stai ascoltando Heart Radio. Hands
6: up. Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
7: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
6: Heart Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
7: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
6: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, L'Ariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di L'Ariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino all'Ariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato L'Ariano.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio. Il sogno continua. Snap.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
9: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
10: No, nel senso lato.
9: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
10: Devi darmi tempo.
9: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trento di rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi gli stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era lavato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace è profuma di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91.

0: Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
1: Art Radio.
2: No, è mio.
3: È mio.
2: Guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Art Radio.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
3: Piacere.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
7: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
0: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
0: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026. Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano!

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Art Radio.
0: La storia continua.
2: Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, con voi in studio Roberto Di Baldi. Bene, oggi parliamo di Pierangelo Bertoli. Nasce a Sassuolo il 5 novembre 1942 e muore a Modena il 7 ottobre del 2002. È stato un cantautore italiano considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra. Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Viene colpito dalla poliomielite durante l'infanzia. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione a cui appartenne per esempio l'anarchico Pietro Gori. Malgrado l'ingombrante presenza della carrozzella, visse un'infanzia regolare ma priva di ogni genere di bene superfluo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Bertoli, in casa non c'era neppure la radio e per questo motivo la passione musicale del giovanissimo Pierangelo venne essenzialmente dall'esterno, anche se non va dimenticato il ruolo decisivo ricoperto dal fratello e dal gruppo musicale di quest'ultimo, che all'inizio degli anni 60 si riuniva proprio nella cantina di casa Bertoli per suonare insieme. Bertoli conosceva già la discografia di alcuni cantanti famosi come per esempio Frank Sinatra, ma non possedeva alcune nozioni di strumenti musicali e tecniche interpretative. Con più di 25 anni alcuni amici gli prestarono una vecchia chitarra e in pochi mesi Bertoli imparò a suonarla, tanto che di lì a poco la chitarra divenne il suo strumento di riferimento. Dopo un anno di esercizi da autodidatta cominciò a comporre le prime musiche per le canzoni già scritte nella parte testuale, che suonò dapprima di fronte agli amici e poi davanti a platee sempre più vaste, soprattutto in occasione di feste di paese e di partito. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Nei primi anni 70 Bertoli entrò nel raggruppamento maoista Unione Comunisti Italiani, che in seguito diventò Partito Comunista Italiano, e con altri musicisti militanti del partito formò il Canzoniere Nazionale del Vento Rosso, pubblicando con la casa editrice del partito Servire il Popolo. I primi 45 giri dal 73 e l'anno successivo Marcia d'Amore, Per dirti t'amo, Scoperta, Marcia d'Amore e Matrimonio, L'autobus. Nel 77 pubblicò il primo album studio Rosso Colore dell'Amore, poi ristampato postumo in CD dall'America Records nel 2006, contenente in tutto 12 brani, comprese 3 canzoni uscite poco tempo prima in formato singolo, Per dirti t'amo, L'autobus e Marcia d'Amore. L'album venne stampato anche in Germania Ovest e ciò comportò una tournée in Bertoli che toccò tra le altre Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Düsseldorf e Zurigo. Il tour continuò poi in Italia in forma di teatro canzone che alternava i brani musicali con monologhi di Bertoli. Un amico musicista di Bertoli, Alete Corbelli, chitarra solista degli anni 60 di Caterina Caselli, fece ascoltare l'album Rock and Blues alla cantante, moglie di Piero Sugar, che convinse il marito a proporre un contratto con la CCD a Bertoli. E proprio questa etichetta pubblicò nel 76 l'album Eppure Soffia, che iniziò a far conoscere il cantautore presso il pubblico più vasto grazie al title track Inno all'ecologismo, nella versione musicale da Alfonso Borghi, con cui inizia a collaborare. L'anno successivo la Caselli decise di aprire una casa discografica propria distribuita dalla CGD per dedicarsi all'attività di talent scout. Nacque così la Ascolto, che pubblicò il nuovo album di Bertoli, Il centro del fiume, e nel 79 è l'anno di A muso duro, uno dei suoi album più noti e in prima a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. In questo periodo conobbe Bruna Pataccini, che diventò sua moglie e da cui ha avuto 3 figli: Emiliano, a cui dedica la canzone Dietro me, Petra e Alberto Bertoli. Quest'ultimo ha seguito le orme del padre, facendo il cantante di professione, oltre a prendere parte ai concerti tributo a lui dedicati. Tale successo venne consolidato con Certi momenti del 1980, la cui title track affronta con coraggio la tematica dell'aborto, schierandosi contro la Chiesa Cattolica. Quest'album contiene inoltre la canzone Pescatore, cantata con un'ancora semi sconosciuta Fiorella Mannoia. I tre album successivi, da album 81 e Dalla Finestra 84, confermarono la popolarità di Bertoli, non più considerato come fenomeno di folklore. Nel 1984 esce anche l'album Canzone d'autore, in cui Bertoli reinterpretò alcuni classici alternandoli a composizioni inedite di altri autori mini sconosciuti, in cui questo album spiccano le sue versioni di Bartali di Paolo Conte, Vedrai vedrai di Tenco, Un giudice di Fabrizio De André e Sfiorisci bel fiore di Enzo Iannacci. Nel 91 partecipò al Festival di Sanremo insieme a Ita Zenda con Spunta la luna dal monte, una canzone scritta in origine dal gruppo sardo intitolata Disamparados, da cui Bertoli scrisse il testo in italiano. Il brano ottenne molto successo, portando a Bertoli una seconda giovinezza artistica. L'anno dopo tornò a Sanremo con l'Italia d'Oro, denuncia dei malcostumi nazionali, la quale anticipò lo scandalo di Tangentopoli, che di lì a poco avrebbe interessato l'opinione pubblica. La sua seconda partecipazione gli valse il quarto posto. Nel 93 pubblicò l'album Gli anni miei e produsse insieme a Caterina Caselli l'album Blaze di Luca Bonaffini. Due anni dopo uscì la prima raccolta dei brani reincisi intitolata Una voce tra due fuochi. I suoi ultimi lavori ebbero non poche difficoltà a essere distribuiti, né si avvalsero di una soddisfacente battage promozionale. Nel 95 difatti aveva rotto con la BMG Ricordi, che dopo la pubblicazione della citata raccolta lo lasciò senza contratto. Nella primavera del 2003 apparve in televisione in diretta dalla sua casa alla trasmissione La Domenica del Villaggio. Uno dei suoi ultimi concerti fu a Potenza in piazza Prefettura il 1 maggio 2002. Ebbene, finiamo qui con Pierangelo Bertoli, anche se ci sarebbe tanto ancora da dire per un personaggio molto interessante, ma vi facciamo adesso ascoltare una delle sue più belle canzoni insieme a Ita Zenda, dandovi l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, a voi una buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Not

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
1: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham, ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
2: La cronaca: un 18enne marocchino è morto 2 giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
1: Un ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
2: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani.
1: Il calcio: nuovo acquisto per la Roma. Jaden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finiva.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi ascoltare anche tu Heart Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Heart Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Heart Radio, il sogno continua.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Art Radio. Art Radio.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Art Radio. Solo grandi successi. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.
0: Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. e alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
2: E domenica 6 il gran finale, alle 11.30 la Santa Messa, alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca e alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano!

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Salida del vuelo con destino a la

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuarie in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuarie in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: radio.
1: No, è mio. È papà, mio! Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Va ora in onda
6: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: Philadelphia International All Star con Billy Paul, Lou Rawls, Archie Bell, Teddy Pendergrass, Harold Melvin e una parte degli OJs. 1977, i proventi dell'album del singolo furono devoluti a un programma a beneficio dei quartieri poveri degli Stati Uniti. Ovviamente dietro a tutto questo lavoro, oltre che alla casa discografica Philadelphia International Record, c'era la Mother, Father, Sister and Brothers, una vera e propria orchestra con un organico di decine di musicisti, considerata il principale complesso strumentale della Philadelphia Soul. Era Let's Clean Up the Ghetto, era in apertura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora è tutto pronto, si parte per una nuova puntata di Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella vostra radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Iniziamo subito con Soul Macusa, Manu Ibango.

Sisi Aoun, Yasa Makosa. Amuna Yeye, Koma, Samakosa.

Manu Dibango con Saul Macusa, la canzone è probabilmente più conosciuta per il ritornello vocale cantato da Mamma Co, Mamma Sa, Mamma Co, Mamma Cosa, che è stato adattato ed utilizzato in canzoni di molti artisti di spicco come Wanna Be Starting Something di Michael Jackson del suo album Thriller del 1982 e il singolo di successo di Rihanna Don't Stop the Music del 2007. Nel 2009 Manu Dibango ha intentato una causa contro Michael e la stessa Rihanna, sostenendo di non essere stato consultato ad usare il famoso ritornello come campione. Causa vinta con Michael, causa persa con Rihanna, ottenendo solo il riconoscimento per il proprio nome fosse elencato nella versione di Rihanna. Allora, vogliamo ascoltare queste due versioni? Iniziamo con Michael Jackson.

0: Era Michael Jackson con Wanna Be Starting Something, che era la traccia di apertura dell'album Thriller del 1982, prodotto da Quincy Jones. E adesso Rihanna con Don't Stop the Music.
1: Please.

0: Beh, qui il ritornello era leggermente diverso da quello originale. Mamma sei, mamma sa, mamma cussa. Era Rihanna con Don't Stop the Music, terzo album del 2007 per l'artista del Barbados.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: pubblicato nel 1978 ai Lucky Love insieme a Saturday, è stato uno dei brani più importanti della cantante degli Chic Norma Jean Wright. Nata in Ohio, si è esibita con artisti del calibro di Aretha Franklin, Will Downing, il tutto sotto la produzione delle star degli Chic Bernard Edwards e Nile Rodgers.
1: Le novità della settimana.

Sono 5 le novità oggi. Abbiamo iniziato con Ella May, che ritorna dopo 3 anni di silenzio, dopo la sua ultima pubblicazione, e lo fa con questo nuovo singolo che si chiama Tell Here. India Swan aspettava da tempo di collaborare con Lucky Day, una delle stelle emergenti dell'R&B. Eccolo in questo zuccheroso Cotton Candy Boulevard.

Il prossimo artista si chiama Kim, da poco ha lasciato la Motown, dopo 20 anni è ritornato alla sua vecchia etichetta dove è nato il suo percorso musicale. Questo è il suo secondo singolo del 2025, si chiama Rock With Me.

Era Kim con Rock With Me. Adesso parliamo di Kevin Ross. A fine agosto è uscito il suo nuovo album del nome Love Up Tempo Max, dove conterà la hit numero 1 Love in Middle, che ha raggiunto la vetta della classifica R&B Hot Parade Billboard. Questa è il singolo di lancio, si chiama Luxury Last.

Kevin Ross con Luxury Last. Sta per uscire il quinto album in studio di Doja Cat, si chiama View, e questo è il singolo principale dell'album, si chiama Jailist Type.

0: Sono 5 le novità oggi: Ella May con Tell Here, India Swans con Cotton Candy Boulevard insieme a Lucky Day, Kim con Rock With Me, Kevin Ross Luxury Last, il finale di Doja Cat con Jailis Type.
1: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

Dan Hartman ci ha lasciato abbastanza giovane, aveva 40 anni, è stato un produttore e compositore. Nel 1980 scrisse Love Sensation per Lolita Holloway. Questo è stato il suo più grande successo, era Instant Replay ed era il 1978. Lolita Holloway la troviamo anche in questa canzone del 1977 insieme alla South Soul Orchestra, composta da oltre 50 elementi, dalla band di supporto per molti artisti dell'etichetta newyorkese South Soul Records, un po' come avveniva per la Mother, Father, Sister and Brother, per l'etichetta Philadelphia International Records. Questa è Runaway.

Era la voce di Lolita Holloway per Salsoul Orchestra con Runaway. Loro sono quelli di Take Your Time, Do It's Right del 1980. Nel 1984 esce l'album che si chiama Just The Way You Like It della SOS Band, dove all'interno c'è questa No One's Gonna Love You.

Blackbirds da Washington, gruppo fondato dal trombettista Donald Byrds, che comprendeva alcuni dei suoi studenti della Howard University. Walking the Rhythm è un brano che racconta la storia di un uomo che desidera tornare a casa della sua compagna e lo fa camminando e cantando a ritmo di musica. 1974, adesso uno dei più grandi successi della disco music. 1975, loro sono i Tavares, It's Only Text and Minutes.

Era il 1975, Ernie Tavares con It's Only Tech and Minutes. Chiudiamo il programma di oggi con uno dei brani più toccanti dei Commodores, scritto dal Lionel Richie e dal bassista Ronald Leppard, che ha voluto dedicare questo brano alla moglie Katie, malata di cancro. Era il 1977, un grande album che prende il nome del gruppo. Questa è Zoom.

0: È un toccante finale qui a Black Coffee di oggi. Allora, grazie per la parte tecnica va Mirko Centofante, per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
4: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
3: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
4: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
4: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
3: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.

0: music. All day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace e i profumi di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Art Radio.
3: La storia continua.
2: Art Radio.
3: La storia continua.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: E se fossi un pittore?

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
8: Musical Chat.
9: Musical Chatter.
10: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
11: Senza confini.
10: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
12: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova pillola di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una domanda semplice, ma dimmi perché? E arriviamo poi a una delle esplosioni pop più contagiose della musica italiana. Iniziamo il nostro percorso, intanto dal soul caldo e notturno dei Goths Street Park. Poi andremo in un mondo lontano, ma cos'è che accomuna questi due ascolti di oggi? Una cosa sola, il bisogno di capire che cosa ci fa battere il cuore. Primo ascolto, Tell Me Why, dimmi perché. Dei Goths Street Park, una traccia morbida, piena di spazio, che sembra nascere in una stanza illuminata poco. Non urla, lascia un po' la traccia del dubbio, lo lascia scorrere su un basso, tastiere groove soul. È musica che lavora, potremmo dire, per sottrazione. Tell Me Why è più vicina a un'atmosfera che a una dichiarazione, che a qualcosa di sfrontato. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto i Goths Street Park sono un trio di Leeds, che è una cittadina a metà strada fra Manchester e Londra, ed è formato da Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris. Il loro nome non ha un significato simbolico, recondito, ma è semplicemente il nome del parco, un parco reale, situato proprio nella loro città natale dove erano soliti ritrovarsi. Tell Me Why fa parte del loro album d'esordio, On The Inside, uscito nel 2023. La voce ospite è di una cantautrice, Olive Jones, anche lei delle loro parti, una collaboratrice vicina al gruppo che la band ha raccontato di aver conosciuto più di 10 anni prima, forse più o meno quando si erano formati, e il brano sembrava perfetto per il suo timbro molto caldo e avvolgente. Il pezzo era nato inizialmente semplicemente così, come base strumentale. Poi lei, Olive Jones, gli ha dato una nuova vita con la sua voce elegante, calda, ma invadente. È questo il fascino dei Goths Street Park, costruire un soul contemporaneo, ma con un gusto analogico, dove ogni elemento lascia respirare l'altro. Si distinguono proprio per questo approccio analogico e live, ispirato alle storiche etichette soul americane come Motown e Stax. Dal punto di vista vocale, Tell Me Why non punta alla grande apertura, ma alla sfumatura, all'aspetto intimo, frasi leggere, tutto controllato, un modo di cantare che sembra trattenere più che dimostrare. Adesso io penso di avere incuriosito abbastanza, siamo pronti. Stop con le chiacchiere, ascoltiamocela come la domanda detta sottovoce quando la notte è già avanzata. I Dots Street Park insieme a Olive Jones, Tell Me Why, dimmi perché.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter per la seconda parte. Abbiamo ascoltato i Gods Street Park con Olive Jones dentro un soul raccolto, elegante, cinematografico, ma adesso spalanchiamo le finestre. Stessa parola chiave, il cuore, ma cambia completamente la temperatura perché arrivano i ricchi e poveri con una canzone che non ragiona troppo sull'amore, lo fa esplodere in un ritornello che tutti conoscono, di tutte le generazioni. Sarà perché ti amo. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1981 e arrivò quinto, ma fuori dall'Ariston fece un successo enorme, diventò il singolo italiano più venduto dell'anno e rimase in vetta alle classifiche per molte settimane. È una di quelle canzoni che sembrano semplicissime e invece hanno un meccanismo perfetto. Poche parole, ritmo immediato, armonie vocali riconoscibili e un senso di euforia che non invecchia mai e che fa sempre piacere ascoltare e provare. Ecco, ci regala l'allegria. Una curiosità fondamentale, il testo è firmato da Pupo, che il vero nome sarebbe Enzo Ghinazzi, e da Daniele Pace. La musica è di Dario Farina. Il singolo uscì per Baby Records e fu inserito nell'album E Penso a Te, il primo dei Ricchi e Poveri come trio. Proprio a Sanremo il gruppo infatti si presentò senza Marina Occhiena, una delle cantanti storiche, perché si sa, era un quartetto, trasformando quella partecipazione in uno snodo storico della loro carriera, ufficializzando appunto la formazione nuova in tre come trio. Intanto ricordiamo i nomi appunto del trio, sono Angela Brambati, Angelo Soggiu e Franco Gatti. E dopo quell'occasione nacque una seconda vita internazionale del gruppo e il brano ebbe versioni, adattamenti in varie lingue, soprattutto in spagnolo, e un successo fortissimo un po' in tutta Europa e anche nell'America Latina. Vocalmente il segreto è l'incastro fra le loro voci, perché non c'è una sola voce protagonista, un solista, ma un colore collettivo, una luce collettiva, perché, ripeto, questo brano è costruito su armonie semplici ma precisissime. Dopo la domanda intima dei Gods Street Park, i Ricchi e Poveri qua rispondono con una confusione felice, anzi con la confusione felice che ce la regala l'innamoramento. E con questo Silvia Dini vi saluta, la puntata di Musical Chatter finisce qua e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

E salve a tutti quanti ascoltatori di Art Radio, io sono Mattia e come ogni martedì vi do il benvenuto qui sui canali di Art Radio. Questo è Chuck Parliamone, il mio format che parto qui appunto ogni martedì dalle 5 alle 6. E oggi siamo qui con l'ottava puntata del format. Oggi torniamo qui con un altro film horror. E oggi porto Insidious fuori dall'altrove. Premetto che la puntata di oggi

È stata particolarmente difficile, non tanto per il film in sé, ma quanto la decisione tra i vari film, perché ero indeciso se portare appunto Insidious fuori dall'altrove oppure anche Camp Miasma. Però alla fine ho deciso di portare Insidious perché comunque sia è un titolo che probabilmente può essere anche un po' più conosciuto, quindi magari ci si possono fare delle argomentazioni un po' più lunghe. Allora, Insidious innanzitutto è uno di quei film di quest'anno, tra l'altro è il sesto film di questa lunga saga che è iniziata nel 2010, ed era molto molto molto atteso. Diciamo che ero partito un po' negativo perché avevo paura, visto e considerato l'ultimo film di questa saga che è Insidious, La Porta Rossa del 2023, che non mi era piaciuto un granché. Questa saga ha cominciato un po' a perdere punti, a perdere un po' di smacco negli ultimi anni, soprattutto ecco con questo Insidious, La Porta Rossa, che se, insomma, se vi siete persi, siete fan della saga di Insidious, insomma, guardatelo, sì, però non vi aspettate nulla di che, mentre se invece ve lo siete già visti e siete curiosi un po' di sentire quello che ho da dire su questo sesto film della saga di Insidious, insomma, siete nel posto giusto. Allora, innanzitutto, questo Insidious, Fuori dall'altrove, è un film diretto da Jacob Chase, tra l'altro è un regista nuovissimo perché è la prima volta che è in cabina di regia appunto per dirigere un film, e lo fa con questo Insidious. Lo fa in modo pulito, lo fa in un modo molto onesto, non si espone troppo, e lo fa tra l'altro con una storia totalmente nuova perché se non avete visto insomma nulla di questa saga, potete tranquillamente vedere questo film, vi basta magari sapere qualche accortezza, ma insomma la storia è totalmente nuova. Quindi riprende un po' i canoni di Insidious e li ributta un po' in questa nuova storia. Ci arriviamo tra 2 secondi. Cosa so?

Ed eccoci tornati a tutti quanti voi ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Per chi si è collegato ora, state tranquilli che avevo appena iniziato un po' a introdurre la puntata di oggi. Tra l'altro puntata che anche oggi diciamo tratterò un po' in linea un po' generica, perché voglio parlare soprattutto di un fenomeno un po' particolare. Soprattutto perché oggi mi trovo davanti a una saga. Tra l'altro non è la prima, perché anche quando ho portato la casa saga originale appunto di Raimi, potevo avere l'occasione e in parte l'ho fatto, ma con Insidious voglio un po' approfondire questa tematica, cioè la tematica un po' delle saghe che soprattutto in tema horror vengono portate avanti da parecchio tempo non so bene qual è l'obiettivo ultimamente del cinema con queste saghe, come vogliono essere gestite. Comunque parlavamo appunto di questo Jacob Chase, questo regista che si mette in cabina di regia per la prima volta e conduce questo Insidious fuori dall'altrove in un modo appunto, dicevo, molto pulito, con una storia nuova. Quindi se non avete visto nulla di questo franchise, state tranquilli, questo film è fattibile da guardare anche senza aver visto gli altri Insidious. Il budget di partenza di questo film è di 18 milioni, quindi è un budget in realtà anche abbastanza altino, non è in realtà tutto sto granché, per un horror è abbastanza, ma neanche troppo. E attualmente ha fatto aperto con un incasso incredibile, un incasso che si stima sia di 60 milioni, quindi tra l'altro, se non sbaglio, è anche l'incasso maggiore di tutta quanta la saga di Insidious, è l'incasso, scusatemi, di apertura maggiore, quindi vedremo ora sul lungo periodo come andrà, però sicuramente a livello di apertura devo dire che sta facendo molto molto molto bene. E insomma, in questo cast troviamo dei volti totalmente nuovi, tranne un volto solo. Troviamo per esempio Amelia Eve, che fa la parte di Gemma, questa prima bambina, vediamo all'inizio film, poi diventerà madre, quindi diventerà donna e dovrà affrontare un po' i mostri del suo passato. Island Austin, Maya, che sarebbe Maya Hall, che è questa bambina figlia di Gemma. Troviamo la grandissima Lin Shai, che fa la parte di Elisa Reiner, insomma altro personaggio iconico della saga di Insidious, che tra l'altro è da inizio saga che combatte questa povera donna, non la lasciano un secondo in pace, sta sempre a combattere con demoni, mostri, fantasmi, la povera donna. Troviamo Sam Spruell, che tra l'altro qui fa i panni di un grande cattivo, che è Cyrus Lem, dopo ci arriviamo, e compagnia bella, insomma ci arriviamo tra pochissimo.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito con il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo ancora nel pieno delle presentazioni, avevo presentato un pochettino il cast di questo film. È un cast comunque sia abbastanza nuovo, abbastanza fresco, tranne appunto Lin Shai che ritorna con la nostra Elise, che ripetevo pure prima, poraccia, che questa è dal primo Insidious che ne affronta di ogni. E insomma anche in questo film comparirà, tra l'altro sui social sono comparsi un po' di video delle premiere, insomma lei è un sacco lodata, comunque è una bravissima attrice, insomma fa sempre la sua, quindi insomma lei è stata uno dei punti cardini di questo film. Nonostante non sia un personaggio primario, è importantissima per le vicende del film. Quindi il suo personaggio, la sua Elise, insomma, è molto importante, ma non ruba del tutto la scena, e questo mi ha fatto piacere. Ma parlando un pochettino, come dicevo prima, prendo un piccolo preambolo su queste saghe, io devo dire una cosa, vedendo questo Insidious, se qualcuno dovesse venire da me e mi dicesse: Matti, mi potresti descrivere questo Insidious? Magari insomma, anche con qualche parola, io l'unica cosa che mi verrebbe da dire vedendo Insidious fuori dall'altrove e ricapitolando un po' anche gli ultimi film, direi un ma. Questo Insidious, soprattutto questo Insidious fuori dall'altrove, per me è un grosso ma. È una regia che, ma, non si sa, buona, sì, però non è l'Insidious di James Wan. Io ricordo che quando ero più piccolo, insomma, ora ho 21 anni, ma la prima volta che vidi Insidious, mi pare avevo circa 13-14 anni, e mi innamorai tantissimo della regia di James Wan, soprattutto anche del capitolo 2. Anche il capitolo 3 non era male, ma poi si è andato molto a perdere, e è qui che voglio arrivare io. Sto notando che, soprattutto parlo del cinema horror, non solo, ma mi voglio soffermare un attimino sul cinema horror e di queste grandi saghe. Secondo me si sta perdendo un pochettino il focus, perché l'ho notato prima con Scream, quindi con quello che il grandissimo maestro Wes Craven aveva lasciato di buono con Scream. Ora si sta totalmente perdendo. Mi ricordo Scream 5, che tra l'altro nominato solamente Scream, era un buon film, sì, ma nulla di che. C'è stato il sesto, non mi è piaciuto per niente, il settimo, l'ultimo uscito, tremendo. E tra l'altro con questa puntata voglio ricordare anche la morte di Hayden Panettiere, comunque un'attrice che non ha fatto soltanto Scream, purtroppo è venuta a mancare qualche giorno fa all'età di 36 anni, quindi davvero giovanissima. Insomma, sono saghe che stanno arrivando a un punto troppo ripetitivo. Ecco, Scream sta per uscire con un ottavo film. Questo Insidious è un altro film che probabilmente aprirà le porte a un altro film, sicuramente, perché gli incassi sono ottimi anche gli incassi di Scream, ma come erano ottimi gli incassi di altri film che vi elencherò tra poco.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Avevo appena aperto un piccolo preambolo riguardante quello che per me erano le importanze di queste saghe e un po' la svolta che stavano prendendo, anzi che stanno prendendo con il tempo. Avevo citato purtroppo la saga di Scream di quel genio di Wes Craven, che poi è andata un po' in vacca negli ultimi tempi. Questo Insidious che continua ad essere una saga un po' anonima, senza una chissà quale identità, ecco, cosa che prima invece, soprattutto nei primi due film, aveva. O mi viene ancora in mente Non aprite quella porta, insomma, saga del grandissimo Tobe Hooper, e che ora dovrebbe tornare appunto con quel genio di Gary Barker di Obsession, però anche quella è stata una saga che è stata totalmente massacrata da remake orrendi, da capitoli inutili, insomma, troppe saghe che stanno finendo un po' in vacca, ecco. Ora sta per tornare, mi viene in mente il remake, il prossimo anno uscirà di The Blair Witch Project, quindi anche lì ho una paura tremenda. Insomma, questa riflessione era per dire che tante saghe stanno continuando ad essere massacrate da sequel, prequel di sequel, insomma, tanti giri solamente per spremere una saga fino all'ultima goccia per ricavare anche il minimo soldo, e purtroppo questi sono i risultati: film totalmente anonimi che poi alla fine cancellano quello che invece di buono all'inizio queste saghe hanno portato al cinema, e che hanno portato soprattutto al cinema dell'orrore. Quindi è un po' un peccato, e questa è una riflessione che mi è venuta in mente guardando anche altri film, ma soprattutto questo Insidious. Ma parliamo subito, insomma, di questo Insidious. Allora, dicevo, la storia ruota attorno a diciamo un dramma familiare. Il film apre vedendo appunto questa bambina, che è Gemma, che si trova, insomma, in una situazione abbastanza particolare, perché la vediamo in questa casa molto cupa, sola insieme a sua madre, una madre tra l'altro molto problematica, interpretata da un'attrice che in realtà non mi ha nemmeno fatto impazzire. E la madre si chiama Ingrid, e appunto sarà poi anche la nonna di Maya, figlia di questa Gemma, di questa bambina che si apre all'inizio, che ci fanno vedere a inizio film. E la madre ha dei comportamenti totalmente ossessivi, proprio compulsivi, impazzisce, vede cose, insomma, si comporta malissimo con la figlia, e il film apre facendoci vedere Gemma totalmente sconvolta a causa di quello che sembra un suicidio da parte della madre, e in futuro poi appunto Gemma continuerà, tra l'altro, comunque ad abitare nella stessa casa in cui la madre ha perso la vita con sua figlia, appunto, sua figlia Maya. Continuiamo tra poco la storia.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito con il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove di Jacob Chase. Eravamo entrati in realtà nella parte spoiler, direttamente. Oggi ho saltato un po' la parte non spoiler perché in realtà non c'è un granché da dire su questo film. Potrei soffermarmi sulla regia, sulla fotografia, ma non ci sono grandissime cose, quindi poi tra l'altro è un film abbastanza corto, stiamo parlando di un film di 1 ora e 45, quindi se proprio posso dire qualcosa, è sicuramente un film che mi sento di consigliare per quanto riguarda la parte non spoiler a tutte quelle persone che magari vogliono vedersi un film leggero. Sì, ha jumpscare, ma il film è basato su quello, ormai Insidious è basato solo unicamente su quello. A livello di fotografia c'è qualcosa di interessante, ci sono alcuni fermi immagini su questi volti, ecco, è un film molto espressivo, su quello c'è da dirlo, è un film molto molto espressivo, punta molto alla numerosità, quindi ci sono molte persone. Voi direte, ma che significa molte persone? Ci arriviamo tra poco nella parte spoiler. Quindi quello che posso dire nella parte non spoiler è: andate a vedere questo film se magari siete già amanti della saga di Insidious e comunque volete continuare a vedere che cosa ha da dire ancora questa saga, o se magari non conoscete la saga di Insidious e non avete mai avuto modo di approcciarvi, questo film magari può essere anche più gradibile in confronto a uno che va a guardarsi Insidious perché è il sesto capitolo. Ecco, quindi questo è quello che posso dire, sulla parte non spoiler. Poi tra l'altro la storia è una storia anche molto molto tranquilla, ecco, quindi non è un film sicuramente impegnativo, assolutamente. Film che tra l'altro, come dicevo poco fa, continua ad essere un po' come tante uscite che sono uscite nel corso di questi tempi, un film che continua ad essere su drammi familiari, quindi ormai l'horror punta un po' alla famiglia, al dolore della famiglia, a questi rapporti interpersonali tra persone, quindi almeno questa è una cosa che mi fa piacere, perché è un nuovo modo di vedere l'horror, di approcciarsi all'horror e alle tematiche del fisico, dei legami. Parlavamo appunto dei nostri protagonisti, quindi questa, appunto, parlavamo di Gemma, che è la protagonista di questo film. Sua madre muore apparentemente per un suicidio. Cresce, diventa una dentista e continua a vivere nella stessa casa in cui sua madre si è tolta la vita con sua figlia Maya. Solamente che durante il film succederanno varie cose, perché arriviamo direttamente al succo. Insidious fuori dall'altrove si sblocca dal momento in cui ci si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché Gemma comincia a vedere delle cose che non dovrebbero esserci. E nel corso del film, tra l'altro, è interessante il parallelismo che c'è stato tra il comportamento della madre di Gemma, Ingrid, e tra Gemma genitore, perché se da piccola Gemma era terrorizzata dai comportamenti della madre, non si sapeva il perché, poi andando avanti con la storia capiamo che quello che in realtà Gemma è molto molto molto collegato, anzi è la stessa cosa che aveva la madre e che poi ha proiettato su sua figlia. Ci arriviamo tra 2 secondi.

Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito con il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo nel pieno della vicenda, avevo cominciato a introdurre già come iniziava il film e appunto parlavamo un po' di questi problemi di famiglia, mettiamola così, e un po' di quello che succede alla nostra protagonista Gemma, un personaggio appunto molto problematico. E che il film in realtà analizza in modo molto interessante, almeno su questo sì. Parlavo del parallelismo che un po' ha portato la pazzia a sua madre Ingrid, e che poi porterà un po' andando avanti con il film un po' a diventare pazza anche lei, a rovinare un po' il rapporto con sua figlia Maya, e questa cosa l'ho trovata abbastanza interessante. Dicevo che il film inizia veramente quando ci viene mostrato che Gemma vede delle cose che comunque sia non dovrebbero esserci. Lei vede continuamente il fantasma di sua madre, vede questo fantasma che la perseguita, ma non in modo per forza negativo, ma la perseguita un po' in modo angoscioso, in modo un po' come se volesse comunicare con lei per dirgli qualcosa, ma lei ha ricordi tremendi della sua infanzia, quindi chiude ogni porta nella sua mente che le possa far ricordare sua madre. E il film insomma esplode da quel momento in cui lei continua ad avere queste visioni, viene avvertita che c'è un pericolo insomma che sta per incombere, e ci viene ripresentato la dimensione dell'altrove. Ora apriamo una piccola parentesi veloce su che cos'è l'altrove, per chiunque non ha visto i film di Insidious ci penso io. L'altrove nei film di Insidious ha una funzione praticamente fondamentale, anche perché in questo film l'altrove è un po' una crepa che si crea tra il mondo reale e il mondo dei morti. Infatti l'altrove è la dimensione in cui riposano i morti e dove i morti osservano i vivi. Ecco, in questo film l'altrove si mescola totalmente con il mondo dei vivi e viceversa. Scopriamo che appunto durante uno di questi momenti in cui Gemma si ritrova nell'altrove e viene perseguitata dai morti, tra l'altro con alcune scene interessanti in cui lei per esempio stava trattando un ospite, questo vecchietto che tra l'altro la perseguita insieme ad altri due vecchiette in tutto il film, e che hanno una funzione importante, dopo ci arriviamo. E lei appunto viene catapultata nell'altrove, dove viene quasi torturata da questi insomma morti, e ci viene presentato appunto il personaggio di Cyrus Lem, che è il vero villain di questo racconto, che sembra avere uno scopo ben preciso, e ci arriviamo tra pochissimo.

Bentornati a tutti ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo immediatamente il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Stavo spiegando appunto un po' il film, quindi eravamo nel pieno della parte spoiler, quindi mi raccomando, se vi siete collegati ora, occhio agli spoiler. Parlavamo appunto del primo incontro tra Cyrus Lem, quindi il villain di questo film, e la nostra Gemma. Lei appunto viene tormentata da queste visioni dei morti, quindi viene catapultata nell'altrove. C'è una scena tra l'altro molto interessante in cui insomma vediamo Gemma che si perde un po' nel divano di casa sua, e voi direte: ma che significa dentro al divano, che è diventata scema? No, nel senso che per giocare con la figlia, perché pensava che insomma dentro casa sua c'è questo divano che è stato un po' costruito a forma di labirinto, con i vari cuscini e quant'altro, altro, pensa che sua figlia sia lì dentro. Lei si ficca dentro sto divano e a una certa si ritrova nell'altrove, quindi c'è un po' questo gioco tra un po' la gatto e topo, con i morti all'interno di questo labirinto fatto a divano. Insomma, una scena abbastanza interessante, ma a una certa Gemma capisce che c'è effettivamente qualcosa che non va, e tra l'altro nell'incontro con Cyrus Lem viene salvata da Elise. Quindi Elise tra l'altro è un personaggio fondamentale, perché già nella saga di Insidious era un po' una medium, quindi con lei che già affrontava i morti e sapeva tutto dell'altrove. Scopriamo che in realtà lei è morta nel 2011, quindi in questo film lei si trova già nell'altrove, lei vive nell'altrove e aiuta le persone che si perdono nell'altrove a uscire fuori. E aiuta anche la nostra Gemma, gli dice: guarda, tu sei in pericolo, appena esci da qui scappa e trovami a questo indirizzo. Lei troverà appunto, lei andrà all'indirizzo che gli viene lasciato da Elise all'interno dell'altrove, e conosce Claire, che è l'aiutante di Elise. Quindi anche se Elise è morta, Claire riesce a mettersi in contatto con Elise, e tra l'altro Claire e Elise collaboreranno, perché Elise ai tempi gli diede una mano a Claire per conoscere sua madre che era morta quando lei era piccola, e quindi si crea anche questo rapporto tra Gemma e Claire, e gli dice: guarda, io entro nell'altrove e ti dico quello che vedo. E quando appunto Claire entra nell'altrove e fa comunicare Elise e Gemma tramite il corpo di Claire, Gemma capisce che c'è qualcosa che non va e che è in pericolo. Gli viene detto che lei in realtà è una corriere. Che significa una corriere? All'interno del mondo di Insidious, essere una corriere significa che è un dono che tra l'altro uno viene ereditato. Quindi sappiamo che la mamma di Gemma, Ingrid, aveva questo potere, lo ha anche Gemma e lo ha anche Maya. Cioè tutto quello che in pratica lei vede nell'altrove, che può toccare nell'altrove, può portarlo nella realtà. Ma su questo punto ci arriviamo tra 2 secondi.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo nel piano dello spiegone sui vari poteri che Gemma, la nostra protagonista di questo film, ha, e parlavo del fatto che lei in questo film ha il ruolo di corriere, nel senso che viene definito corriere all'interno della saga di Insidious tutte quelle persone che hanno il potere, uno, di vedere i morti, due, appunto, di portare cose dall'altrove nel mondo dei vivi, ma anche viceversa. E su questo spaccato giocherà molto questo film, ed è una cosa che in realtà ho trovato anche abbastanza interessante. Quindi scopriamo anche che uno, chi è Cyrus Lem, attraverso varie indagini che tra l'altro verranno fatte anche appunto da questo, si formerà questo team, quindi Elise, Claire, Gemma, e tra l'altro anche Nick, che scopriamo poi essere appunto il compagno di Gemma. Scopriamo che Cyrus Lem in realtà è un leader di una setta, appunto, morto, che vuole, tra l'altro intrappolato nell'altrove, che vuole risvegliare tutti quanti coloro, tutti i suoi discepoli di questa setta, vuole risvegliarli e portarli da morti nel mondo dei vivi, quindi portarli dall'altrove, usare un intermediario e portarli appunto nel mondo dei vivi per conquistare il mondo dei vivi. Tra questi discepoli appunto troviamo quei tre vecchiettini che vi dicevo prima, che all'interno del film sono presenti, che spiano sempre la famiglia di Gemma, insomma, tra l'altro famiglia, spiano lei e sua figlia. E il film tra l'altro qua crea uno spaccato interessante, perché poi ritorna il discorso della porta rossa, quindi sappiamo che questa porta crea un po' un separé tra l'altrove e il mondo dei vivi. Scopriamo che questi vecchietti hanno come rifugio la casa dei vicini di Gemma, e loro usano queste bombole per addormentarsi, per appunto poi andare automaticamente nell'altrove per servire Cyrus Lem. E poi lì il film insomma prende la via definitiva poi attraverso il finale, che spiegherò molto velocemente. Quindi l'unico modo appunto per sventare la minaccia è quello di far entrare Gemma nell'altrove e cercare di riportare fuori dalla porta rossa Cyrus Lem, per renderlo vulnerabile. Ci vediamo tra 2 secondi.

Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Chiudiamo qua con l'ultima battuta su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo totalmente poi nel finale dello spiegone di questo film. Eravamo nella parte in cui appunto la nostra Gemma insieme ad Elise nell'altrove dovevano sconfiggere Cyrus Lem. Mentre loro sono lì, Claire fa da intermediario con la sua voce, mentre Gemma è nell'altrove per guidarla. Nick, il compagno, nel mondo dei vivi cerca i corpi di questi tre vecchi che sono dormienti nella casa dei vicini di Gemma, li mette fuori gioco, li mette fuori uso. Tra l'altro scopriamo all'interno poi dell'altrove che appunto la madre di Gemma, Ingrid, in realtà non era pazza, ma era tormentata lei stessa da Cyrus Lem, che tra l'altro era riuscita a tenere lontano da sua figlia tramite appunto quel sacrificio. Quindi in realtà non è stato un suicidio, ma è stato un omicidio da parte di Cyrus Lem quando Gemma era piccola, nei confronti di Ingrid, di sua madre. E alla fine del film comunque vediamo che Cyrus Lem, in un modo o nell'altro, insieme ai suoi servi, riesce ad uscire fuori dall'altrove, riesce a scavalcare il mondo dei vivi, ma viene comunque sconfitto, perché durante l'ultimo scontro Gemma riesce un po' a invertire il gioco, e appunto non solo lei da corriere riesce a portare dall'altrove al mondo dei vivi i morti, ma può fare anche lo stesso con oggetti o varie cose dal mondo dei vivi fino all'altrove. Quindi riesce a trasportare direttamente casa sua dal mondo dei vivi nell'altrove. Cyrus Lem rimane bloccato lì perché perde la capacità appunto di poter andare nel mondo dei vivi. E il film si conclude con tutti i suoi discepoli che appunto sono arrabbiati con Cyrus Lem, lo torturano perché si sono sentiti presi in giro. Lui perde la sua missione, perde il suo obiettivo, e quindi il film finisce qua. C'è una scena post credit dove ci fanno vedere che Cyrus Lem in realtà viene torturato da questo dentista, in questo studio dentistico di odontoiatria, dove appunto lavorava anche, dove lavora, perché alla fine sopravvive anche Gemma e sua figlia, tra l'altro figlia di Gemma, che poi nel corso di questa vicenda, sempre nella parte finale, vediamo che verrà usata, tra l'altro lei stessa poverina, questa maglia, che verrà usata per portare appunto dal mondo di morte al mondo dei vivi tutti quanti morti. Però insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Devo dire, concludendo al volo, che come dicevo prima anche nella parte uno spoiler, è un film che in realtà a livello registico non ha chissà quali grandi cose. Secondo me ha anche un po' di buchi di trama, nel senso che questa parte dell'altrove ci viene spiegata, non ci viene spiegata, anche questa roba dei poteri, del fatto che lei è una corriere, cioè, insomma, secondo me poteva essere gestita un pochettino meglio. Di personaggi per niente iconici, se non appunto Elise, ma ripeto, lei è da inizio saga, poverina, che sta lì, e non vedo neanche un altro modo per continuare ad allacciarla ad altri film futuri, a meno che non facciano sempre in modo che lei sia sempre lì nell'altrove e che dia sempre una mano. Ma io penso che poi si può cascare anche tranquillamente nella banalità. A livello di fotografia, dicevo prima, è pieno di persone, nel senso che è pieno di spiriti, quindi vediamo una marea di spiriti che vengono invasi, che invadono il mondo dei vivi. Abbastanza iconici, sì e no, abbastanza interessanti, ma nulla di che. La fotografia è buona, ma è un film molto anonimo. Io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia anche questo martedì. Io vi saluto e ci vediamo il prossimo martedì, sempre dalle 5 alle 6, qui sui canali di Art Radio. Un saluto.

0: Stai ascoltando Art Radio. Stai ascoltando Art Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
1: E questa mattina nel Savonese un assistente ai bagnanti e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
0: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
1: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio.
0: Gli esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
1: Voltiamo pagina. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli di con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premio Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Art Radio. La storia continua.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Stai ascoltando Art Radio. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
6: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
7: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
6: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
7: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
6: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
8: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è a Lariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
9: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
10: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
9: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Voyage, a spasso per il mondo.
11: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di 1 chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Fruntino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
9: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate.
4: Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
5: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
3: Oh sì, davvero bella!
2: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
3: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
2: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
3: Visual Express, non vedo l'ora!
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Io volevo tre pallottole nel petto.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. La storia continua.
4: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store. Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.
5: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Con voi studio Roberto Tibaldi. Bene, oggi parliamo di Pierangelo Bertoli. Nasce a Sassuolo il 5 novembre 1942 e muore a Modena il 7 ottobre del 2002. È stato un cantautore italiano considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra. Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Viene colpito dalla poliomielite durante l'infanzia. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione a cui appartenne per esempio l'anarchico Pietro Gori. Malgrado l'ingombrante presenza della carrozzella, visse un'infanzia regolare ma priva di ogni genere di bene superfluo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Bertoli, in casa non c'era neppure la radio e per questo motivo la passione musicale del giovanissimo Pierangelo venne essenzialmente dall'esterno, anche se non va dimenticato il ruolo decisivo ricoperto dal fratello e dal gruppo musicale di quest'ultimo, che all'inizio degli anni 60 si riuniva proprio nella cantina di casa Bertoli per suonare insieme. Bertoli conosceva già la discografia di alcuni cantanti famosi come per esempio Frank Sinatra, ma non possedeva alcune nozioni di strumenti musicali e tecniche interpretative. Con più di 25 anni alcuni amici gli prestarono una vecchia chitarra e in pochi mesi Bertoli imparò a suonarla, tanto che di lì a poco la chitarra divenne il suo strumento di riferimento. Dopo un anno di esercizi da autodidatta, cominciò a comporre le prime musiche per le canzoni già scritte nella parte testuale, che suonò dapprima di fronte agli amici e poi davanti a platee sempre più vaste, soprattutto in occasione di feste di paese e di partito. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Nei primi anni 70 Bertoli entrò nel raggruppamento maoista Unione Comunisti Italiani, che in seguito diventò Partito Comunista Italiano, e con altri musicisti militanti del partito formò il Canzoniere Nazionale del Vento Rosso, pubblicando con la casa editrice del partito Servire il Popolo. I primi 45 giri dal 73 e l'anno successivo Marcia d'Amore, Per dirti t'amo, Scoperta, Marcia d'Amore e Matrimonio, L'autobus. Nel 77 pubblicò il primo album studio Rosso Colore dell'Amore, poi ristampato postumo in CD dall'America Records nel 2006, contenente in tutto 12 brani, comprese 3 canzoni uscite poco tempo prima in formato singolo, Per dirti t'amo, L'autobus e Marcia d'amore. L'album venne stampato anche in Germania Ovest e ciò comportò una tournée in Bertoli che toccò tra le altre Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Düsseldorf e Zurigo. Il tour continuò poi in Italia in forma di teatro canzone che alternava i brani musicali con monologhi di Bertoli. Un amico musicista di Bertoli, Alete Corbelli, chitarra solista degli anni 60 di Caterina Caselli, fece ascoltare l'album Rock and Blues alla cantante, moglie di Piero Sugar, che convinse il marito a proporre un contratto con la CCD a Bertoli. E proprio questa etichetta pubblicò nel 76 l'album Eppure Soffia, che iniziò a far conoscere il cantautore presso il pubblico più vasto grazie al title track Inno all'ecologismo, nella versione musicale da Alfonso Borghi, con cui inizia a collaborare. L'anno successivo la Caselli decise di aprire una casa discografica propria distribuita dalla CGD per dedicarsi all'attività di talent scout. Nacque così la Ascolto, che pubblicò il nuovo album di Bertoli, Il centro del fiume, e nel 79 è l'anno di A muso duro, uno dei suoi album più noti e in prima a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. In questo periodo conobbe Bruna Pataccini, che diventò sua moglie e da cui ha avuto 3 figli: Emiliano, a cui dedica la canzone Dietro me, Petra e Alberto Bertoli. Quest'ultimo ha seguito le orme del padre, facendo il cantante di professione, oltre a prendere parte ai concerti tributo a lui dedicati. Tale successo venne consolidato con Certi momenti del 1980, la cui title track affronta con coraggio la tematica dell'aborto, schierandosi contro la Chiesa Cattolica.
Quest'album contiene inoltre la canzone Pescatore, cantata con un'ancora semi sconosciuta Fiorella Mannoia. I tre album successivi, da Album 81 e Dalla Finestra 84, confermarono la popolarità di Bertoli, non più considerato come fenomeno di folklore. Nel 1984 esce anche l'album Canzone d'autore, in cui Bertoli reinterpretò alcuni classici alternandoli a composizioni inedite di altri autori mini sconosciuti, in cui quest'album spiccano le sue versioni di Bartali, di Paolo Conte, Vedrai e Vedrai di Tenco, Un giudice di Fabrizio De André e Sfiorisci bel fiore di Enzo Iannacci. Nel 91 partecipò al Festival di Sanremo insieme a Ita Zenda con Spunta la luna dal monte. Una canzone scritta in origine dal gruppo sardo intitolata Disamparados, da cui Bertoli scrisse il testo in italiano. Il brano ottenne molto successo, portando a Bertoli una seconda giovinezza artistica. L'anno dopo tornò a Sanremo con l'Italia d'Oro, denuncia dei malcostumi nazionali e la quale anticipò lo scandalo di Tangentopoli, che di lì a poco avrebbe interessato l'opinione pubblica. La sua seconda partecipazione gli valse il quarto posto. Nel 93 pubblicò l'album Gli anni miei e produsse insieme a Caterina Caselli l'album Bleds di Luca Bonaffini. Due anni dopo uscì la prima raccolta dei brani reincisi intitolata Una voce tra due fuochi. I suoi ultimi lavori ebbero non poche difficoltà a essere distribuiti, né si avvalsero di una soddisfacente battace promozionale. Nel 95 difatti aveva rotto con la BMG Ricordi, che dopo la pubblicazione della citata raccolta lo lasciò senza contratto. Nella primavera del 2003 apparve in televisione in diretta dalla sua casa alla trasmissione La Domenica del Villaggio. Uno dei suoi ultimi concerti fu a Potenza in Piazza Prefettura il 1 maggio 2002. Ebbene, finiamo qui con Pierangelo Bertoli, anche se ci sarebbe tanto ancora da dire per un personaggio molto interessante, ma vi facciamo adesso ascoltare una delle sue più belle canzoni insieme a Ita Zenda, dandovi l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, a voi una buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
1: e io sono Chiara.
0: Finalmente addio caos bollette.
1: Ai archivista domestico.
2: E so-

0: pulizia di casa.
1: Ovvero come dire addio per sempre al caos di bollette, scontrini sbiaditi e contratti sparsi sul tavolo del salotto.
2: Sono pillole di AI.
0: Diciamolo, ogni casa italiana ha quel posto maledetto dove finiscono le carte.
1: Ah, la leggendaria scatola delle scarpe o il cassetto del terrore, quello che se lo apri esce una valanga di fogli dell'Enel del 2012 e scontrini del supermercato del secolo scorso.
0: Esatto, e la tragedia vera scatta quando si rompe la lavatrice e devi ritrovare la garanzia di 2 anni fa, che ovviamente è sparita nel nulla.
1: Lì parte la caccia al tesoro tra faldoni polverosi, la pressione che sale a 1000 e tu che ti chiedi perché non ti sei arruolato nei frati trappisti.
0: Ma prima di dare fuoco a tutto l'archivio di casa per disperazione, la tecnologia ci offre una via di fuga spettacolare.
1: La prima applicazione salvavita per digitalizzare tutto senza perdere la testa si chiama Cam Scanner AI.
0: Invece di usare quegli scanner fissi, lentissimi, che sembrano macchine belliche degli anni 90, vi basta fotografare dallo smartphone.
1: Inquadrate il foglio, anche se piegato, stropicciato o steso sul tavolo della cucina tra una tazza di tè e la brioche.
0: E lei fa il miracolo, raddrizza l'immagine, elimina le ombre, rende il testo nitidissimo e riconosce da sola se è una fattura o uno scontrino.
1: Estrae in automatico date, importi e nomi dei negozi, salvando file ordinati che potete ritrovare con una semplice ricerca per parola chiave, come su Google.
0: Ma veniamo al problema numero uno di tutti i pigri d'Italia: la bolletta che scade e che ti dimentichi puntualmente di pagare.
1: Lì usiamo Adobe Scan, che è praticamente il vostro promemoria burocratico personale.
0: Scansionate la bolletta appena la tirate fuori dalla cassetta delle lettere e l'algoritmo si legge da solo la data, la scadenza e la somma da versare.
1: Dopodiché vi imposta in automatico un promemoria sul calendario del telefono qualche giorno prima, evitandovi penali e solleciti di pagamento da infarto.
0: E per chi vuole creare il cervello digitale definitivo di tutta la famiglia?
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Notion AI.
0: Potete caricare dentro contratti d'affitto, libretti dell'auto, referti medici e poi fare le domande dirette alla AI in italiano semplice.
1: Tipo, Notion, quando scade la garanzia della lavastoviglie? O qual era il codice cliente del gas? E lui vi risponde al volo senza farvi cercare niente.
0: La verità è che usare l'intelligenza artificiale per sbrigare le noie burocratiche vi toglie un enorme peso dalla testa e vi fa guadagnare serenità.
1: Perché fare ordine tra le carte di casa significa fare spazio nella propria mente e vivere con zero ansie quotidiane.
0: Ben detto, per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.
5: Stai ascoltando Art Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Stai ascoltando Art Radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
4: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
5: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato.

0: Nel Foggiano il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
1: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
0: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-5653-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Art Radio, resta qui.
2: Nostalgicamente, in studio, Franca Landi.
3: Franca Landi.
4: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, ma vinci sempre. Le bellissime parole di Oriana Fallaci che dovrebbero farci riflettere. Ebbene sì, oggi ci andiamo ad ascoltare le più belle canzoni d'amore degli anni passati. Ma se anche dicessi del secolo scorso, avrei ugualmente ragione. Musica.

0: mancava, mancava da molto. Lui era Julio Iglesias. Su questo brano vorrei chiaramente, caldamente e affettuosamente, dolcemente salutare Orietta Viaggi, a cui piaceva molto e piace ancora molto Julio. Ma diciamo qualche cosa di Julio Iglesias. Niente meno, lui, per chi non lo sapesse, ha giocato come portiere con l'Atletico di Madrid. Ha vinto due campionati, 69-70 e 1972-1973, una Coppa di Spagna 1971-1972, e invece nel 73-74 ha vinto un campionato di seconda divisione con il Betis di Siviglia. Una donna si guardò allo specchio e chiese a suo marito: «Ma mi ami ancora?» Suo marito rispose: «Ma certo che ti amo». La donna insistette: «Ma il mio corpo non è più lo stesso di quando ci siamo conosciuti. Il mio ventre è più pesante, le mie gambe non sono più lisce come una volta». E con le lacrime agli occhi chiese: «Perché continui ad amarmi così?» Suo marito si avvicinò, la abbracciò e disse: «Quando ti tocco, sento il tuo amore, vedo la bellezza del tuo cuore. Per me sei perfetta così come sei. Il mio amore non si basa sull'aspetto esteriore, ma sulla dolcezza della tua anima». Concluse con un sorriso e la donna capì quanto fosse amata per ciò che era veramente e non solo per il suo aspetto, perché alla fine non si ama con gli occhi, ma con il cuore.
1: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Ed era La donna cannone di Francesco De Gregori. C'è qualche commento da fare su questo brano? No, perché ogni parola sarebbe inutile, è talmente bella, una poesia, è veramente un atto d'amore. Le canzoni sono del secolo scorso, ma delle volte il cassettino sbaglia ad aprirsi e si apre su questo secolo. Si apre sul 2014, lo faccio spesso nei miei programmi, anche se questo è un programma di canzoni nostalgiche, quindi canzoni d'altri tempi. Io ho una dedica da fare. Io saluto su questa canzone di Antonello Venditti Claudia, la mia Claudia Mattacchioni. La canzone l'annuncio, come no, è Venditti con Non so dirti quando. Ciao Claudia.
1: Non so.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È come arrivare in porto. Nessun saluto. Non ci siamo mai lasciati. Guardarti negli occhi, respirarti nella bocca, ignorare quella ruga che più profonda segna il tempo che è passato. Correre via, rifugiarsi lontano lontano. Chiudere una porta sul mondo. Sono io. Sono donna. I miei pochi minuti di me che ti dono a piene mani. Poi scomparire in un vortice di infuocati bagliori, note sommesse, urlate con voci sconosciute, risalire in due avvolti in umori bollenti, estremati, cullarsi a vicenda, ignorando i propri confini. Sara Rosi.

Sii folle, ribelle, entusiasta, ma non dimenticare mai il buio che hai dentro, non perdere il contatto con l'origine della tua forza creativa e con ciò che ti accomuna l'essenza del genere umano, la fragilità. Giovanni Allevi.

0: Caro Albano, Albano, quanto tempo è passato? Eri bellissimo, era il 1967 e guardavi il sole, l'inno al sole, eh? Bellissimo. Abbiamo chiuso in bellezza, anzi chiudiamo in bellezza. Franca vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Restate sintonizzati su Art Radio e fate i bravi domani, perché oggi già lo siete stati, sipario.
1: Stai ascoltando

0: Art Radio.
1: La storia continua.
0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da bere.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di

portuaria in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici,

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Art Radio. Solo grandi successi. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. Solo grandi successi.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Questa è Art Radio.
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
1: Buonasera, bentrovati, questo è The Night Life, anche questa sera musica dal mondo nell'atmosfera della notte, musica selezionata, i nostri e anche i vostri aforismi, le vostre frasi dedicate alla notte.

La sera bisogna uscire, girare, mangiarsi la notte, perdersi nella merda della periferia e capire che solo la notte, con i suoi accordi e le sue note improbabili, ti può far capire qualcosa. La notte che ti costringe a un duello tra la tua vita e tutta l'altra vita. Paolo Sorrentino.

Sai perché certe notti non sogni e c'è solo il buio, un silenzio assoluto? In quelle notti sei nel sogno di qualcuno. E questa è la ragione per cui non puoi essere nel tuo. Sei già impegnato nel sogno di un'altra persona. Laurie Anderson.

È sempre un piacere ascoltare versioni originali, in questo caso i 10cc con I'm Not In Love, bellissimo brano che ci accompagna fino a metà del nostro volo, del nostro viaggio, della puntata di questa sera di The Night Life. Io sono Dario Biondi, scrivete pure a dariobiondi@yahoo.it, inviateci le vostre frasi, i vostri pensieri, i vostri aforismi dedicati alla notte, alla vita notturna. Se invece volete un contatto diretto, cercate il mio profilo su Facebook, cercate Dario Biondi e lì possiamo comunicare

certo parlare della notte sembra quasi inutile, dato che fin dalla nostra nascita conosciamo l'alternanza tra il buio e la luce, ogni giorno sul nostro pianeta. Ma la notte è quella parte del giorno ovattata e silenziosa che certo è dedicata al riposo e alla ricarica dell'energia.

0: Ritrovo il ricordo del tuo profumo tra le rime di qualche poesia, quel profumo pungente che molte volte mi ha tormentato nella notte. Nella mia mente ritornano le immagini di quelle case nella sera, del rumore delle onde che dolcemente bagnavano gli scogli, e la sabbia fredda e l'acqua tiepida. Ci tenevamo tremanti e abbracciati forte, le mie mani nelle tue. Mi sentivo bambino, e tu come madre mi stringevi forte. Sentivo il tuo odore e le parole dei pescatori e i rumori del mare. Ma nell'attimo in cui ti voltasti, nulla più passò nella mia mente, se non nel desiderio di averti. Quel bacio scambiato fra labbra tremanti lo ritrovo ogni giorno, al calar della notte.
1: The Night Life.

Bene, anche per questa sera siamo arrivati al traguardo, finisce qui l'ennesima puntata di The Nightlife, ma torniamo la settimana prossima con un'altra bellissima compilation con musica selezionata, con i nostri e i vostri pensieri e aforismi sulla notte. E beh, adesso torniamo con i piedi per terra, ci risvegliamo da questo straordinario

0: The Nightlife.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. Solo grandi successi.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo.

Art Radio, solo grandi successi. Art Radio, solo grandi successi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Art Radio, solo grandi successi. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, web radio italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi, animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo!

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.